Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con nostra musica, la possibilità di condividere le nostre esperienze e certamente le nostre possibilità di vivere insieme a voi attraverso questo elemento magico nominata radio, quindi felicissimi di essere qui con voi. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo ancora, siamo veramente grati dalla vostra presenza sia sulle onde corte, nella frequenza o sulla frequenza 15.770 kHz, grazie a WRMI da Miami negli Stati Uniti di Nord America. Potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar o nelle app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice postale C1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, oggi piove, il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso una serie di allerte gialla e arancione per la città e l'area metropolitana qui a Buenos Aires di un fronte temporalesco di intensità variabile. Il bollettino ufficiale indica che le condizioni meteorologiche avverse si protrarranno fino a questa sera con precipitazioni abbondanti e raffiche di vento. Poiché l'allerta arancione resta in vigore in diverse zone dell'area metropolitana, le autorità raccomandano, come sempre, no, di prestare la massima attenzione negli spostamenti. E qui ci sono tantissimi palazzi a Buenos Aires, alti, quindi si chiede di evitare di lasciare oggetti non fissati sui balconi e terrazzi e di fare attenzione ai temporanei allagamenti delle strade. Per la giornata di domani, venerdì, è previsto un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno del sole, tuttavia sarà accompagnato dall'arrivo di una massa d'aria fredda che provocherà un netto calo delle temperature minime in vista del fine settimana. Oggi la temperatura è partita da 9 gradi, arriverà fino a 15-16 massimo, ma domani dopo la pioggia, con l'arrivo di massa di aria fredda, le temperature caleranno significativamente, quindi agosto inoltrato, inverno inoltrato e così nell'emisfero sud. Bene, passiamo subito al capitolo musicale con la band argentina. Loro vengono dalla provincia di Mendoza, Los Enanitos Verdes con El Extraño de Pelo Largo.

0: viejas penas detrás del olvido. Quien hoy me ha perdido, pierde el corazón.
1: El tango con la tragedia. Enrique Campos, Encuentro. Prima era la band, come dicevamo, Enanitos Verdes, con una vecchia canzone degli anni 70, nella sua loro versione dell'Extraño de Pelo Largo.
2: RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
4: RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina to the world.
6: RAE, 世界に向けて Argentina.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: La RAE, Argentina al mundo.
9: RAE, Argentinian in die Welt.

La casa editrice La Flor Azul ha inserito nel proprio catalogo di agosto Tañi Illaipó, Quando si risveglia la foresta, dello scrittore originario della provincia del Chaco, Camilo Ballena. Si tratta di una raccolta poetica bilingue in wichí e spagnolo che ha ottenuto il premio di poesia indigena dell'Argentina e propone un percorso attraverso la cosmovisione di questo popolo originario, offrendo uno sguardo distante della dalla tradizione occidentale. Fin dalle prime pagine, il libro propone un cambiamento di prospettiva sulla foresta del Chaco. Come posso raccontare la foresta a chi non la ha mai attraversata? Si chiede l'autore in lingua wichí, introducendo un'opera nella quale la natura cessa di essere un semplice scenario per diventare un'entità vivente dove ogni radice, albero e sentiero fa parte di una rete di legami spirituali e comunitari. Lontano da utilizzare la foresta come una metafora, Ballena la presenta come una presenza tutelare dell'esistenza umana. In questa concezione, parlare in la lingua wichí significa anche comprendere un diverso modo di rapportarsi al territorio, poiché molte parole legate ai cicli naturali, agli spiriti o alle emozioni possiedono significati più ampi rispetto al loro equivalente in spagnolo. L'opera è stata insignita del premio di poesia indigena dell'Argentina, organizzato da Diego Antico e Violeta Percia, con il sostegno della casa editrice La Flor Azul e di diverse istituzioni culturali e accademiche di Argentina e Canada impegnate nella promozione delle lingue e delle letterature indigene. La giuria, composta dalle poetesse Liliana Ancalao, Diana Bellesi e Iana Lucila Lema Ottavallo, ha sottolineato la rilevanza culturale della raccolta, il suo carattere bilingue e la profonda conoscenza del territorio trasmessa dall'autore attraverso la propria esperienza diretta. Ha inoltre apprezzato la struttura dell'opera, il ritmo, la sintesi poetica e la sua profondità spirituale e filosofica. Nato e cresciuto nella regione del Chaco, Camilo Ballena si è formato presso il Centro di Investigazione e Formazione per la Modalità Aborigen, dove ha approfondito gli studi sull'educazione interculturale bilingue. Nel 2012 ha fondato la casa editrice Wichí Lomet, dedicata alla diffusione della produzione letteraria, musicale e artistica del popolo wichí e allo sviluppo di materiali didattici in questa lingua. Oltre a essere scrittore, è anche musicista e cantautore e ha pubblicato 3 album. Musica con la band della provincia di Buenos Aires, Hurlingham, appunto il quartiere, Divididos, Dame un limón.

0: Anima in pena, alma in pena, è un tango inciso da Carlos Gardel nel 1928 con accompagnamento delle chitarre di Guillermo Barbieri, José María Aguilar e José Ricardo. Il brano affronta il tema del dolore per un amore perduto e della profonda malinconia che lascia l'assenza della persona amata. L'interpretazione intensa di Gardel contribuì a renderlo uno dei tanghi più apprezzati del suo repertorio. Ancora oggi è considerato un esempio emblematico della capacità del cantante di unire emozione, eleganza e forza espressiva.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta Il movimento del nuovo canzoniere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, il riferimento al movimento del nuovo canzoniere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce. Il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
8: En invierno se iban a la puerta de los boliches que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò, senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere. Facendo diversi mestieri diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García. Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: Con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone è un libro che si scrive nel vento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo Canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'hombre,
0: l'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale, il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: La proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per altri paesi dell'America del Sud, a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

0: RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Il Movimento del Nuovo Canzioniere. Speaker Chelo Ayala. Produzione Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione Esteban Villarroel.
1: RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.

La compagnia spagnola Ungaresa Teatre, tra i punti di riferimento del teatro contemporaneo iberico, sarà a Buenos Aires per festeggiare i suoi 30 anni di attività con una tournée che porterà in scena due delle sue produzioni più recenti e la prima mondiale di Coro, nuovo testo di Paco Sarzoso, codiretto con l'argentino Germán Rodríguez e interpretato da un cast locale. Ad agosto saranno presentati David, tragicommedia dai toni oscuri, scritta e diretta da Sarzoso, e Tejedoras de Abismos, monologo interpretato da Lola López su testi dello scrittore argentino Arnoldo Lieberman. A settembre debutterà invece Coro, creato appositamente per questa tournée. Fondata dai valenziani Lola López e Paco Sarzoso, insieme alla catalana Luisa Cunillé, Ungaresa Teatre ha realizzato 45 spettacoli in tre decenni. Il suo repertorio, composto in gran parte da testi dei fondatori, si distingue per il linguaggio poetico, lo sguardo critico sulla realtà e l'esplorazione di generi che spaziano dalla tragedia alla commedia, fino al teatro della memoria e al cabaret politico. David racconta l'incontro tra un giovane e un misterioso personaggio che cambia per sempre il rapporto tra un padre e suo figlio, affrontando temi come la violenza, l'abuso e la possibilità di spezzare il ciclo del dolore. Lo spettacolo è interpretato da Ángel Figols e Enrique Huesas. Tejedoras de Abismos conduce invece il pubblico negli universi poetici di Alejandra Pizarnik e Alma Mahler, esplorando desiderio, perdita e creazione artistica attraverso l'interpretazione di Lola López. La tournée si concluderà con Coro, ambientato in una modesta abitazione dove madre, figlia e nonna vivono una scena quotidiana osservate da un coro che scopre gradualmente di prendere parte a un rituale. In scena, Santi Crisciuolo, Paola Iturizza e Caro Setton. Nel corso della sua carriera, Ungaresa Teatre ha calcato palcoscenici come il Centro Drammatico Nacional, il Teatro Lliure di Barcellona, il Teatro Español de Madrid e il Teatro San Martín di Buenos Aires, affermandosi come una delle compagnie di riferimento del teatro contemporaneo iberoamericano. Pioggia di giovedì, in attesa del bel tempo di venerdì, passiamo alla musica con questa reinterpretazione del talentoso Pedro Aznar con la canzone intitolata Como dos extraños.

0: Ecco, una canzone che ha fatto piangere tanti, tanti, tantissimi bambini e bambine negli anni 60 e 70, El Corralero, una delle canzoni più celebri del folklore cileno, però che praticamente uno lo considera argentino, ma comunque ha un collegamento con lo speciale Rai che abbiamo appena ascoltato minuti fa del nuovo canzoniere, lì. Più o meno in quel periodo, questa canzone composta da Sergio Sauvale nel 1963 racconta una storia intensa di lealtà e compassione. Il protagonista, quello che canta, si rifiuta di sacrificare il suo vecchio cavallo nonostante l'ordine del padrone. La canzone mette in risalto il profondo legame tra l'uomo e l'animale e anche in qualche maniera il lavoratore che nega, in qualche maniera rifiuta l'ordine del padrone, quindi una segnale dei tempi, un gesto di umanità. Il suo testo affronta temi universali come l'amore, la dignità, la fedeltà e con una melodia semplice e toccante ha conquistato il pubblico di tutta l'America Latina. In Cile è considerata un classico della musica popolare tradizionale. È stata interpretata da numerosi artisti, diventando parte del patrimonio musicale sudamericano. Il suo messaggio continua a emozionare generazioni, dico, di ascoltatori. E il Corralero, interpretata, l'abbiamo sentita, dal Chango Nieto, è un esempio di come la musica folclorica possa raccontare storie profondamente umane e indicare che si può dire di no senza spartire una relazione. Interessantissimo testo, il Corralero, grandissima canzone del folklore latinoamericano, parte dal Cile, ma ormai è latinoamericana.
1: Tango Argentino, la trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

Ultimo brano musicale con questo tango intitolato Ciorra di Discepolo, interpretato da Alfredo De Angelis in lunfardo, questo linguaggio argentino. Ciorra significa ladra, ciorro significa ladro, è una parola tipica del Rio de la Plata, il suo uso è molto comune nei linguaggio colloquiale, dicevamo lunfardo. La sua origine non è chiara, anche se molti studiosi del lunfardo la collegano al calò, la lingua tradizionale dei zingari, dei gitani di Spagna. Da ciorro derivano anche altri termini come chorear, cioè rubare, e choreo, il furto, sempre parlando in lunfardo, non è spagnolo, è lo slang che si utilizza qui a Buenos Aires, praticamente anche in tutta l'Argentina, in Uruguay e un po' in Cile. Molto bene, ora con questa lezione di lunfardo mi sono permesso di mettermi un po' nel terreno di Cioccolate, che fa la sua produzione qui nella nostra programmazione sul lunfardo argentino. Vi salutiamo, vi ringraziamo insieme a Giuliana Spatafora, che vi parla Marcelo Ayala, ringraziandovi certamente dell'ascolto della nostra produzione. Certamente pure vi rincontriamo domani con un altro programma di RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo. Buon proseguimento, ciao!

0: Chitier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. Sekai ni mokete Argentina.
3: Rai. Argentina al mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in the world.
6: Rai. Argentina al mundo.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con nostra musica, la possibilità di condividere le nostre esperienze e certamente le nostre possibilità di vivere insieme a voi attraverso questo elemento magico nominata radio, quindi felicissimi di essere qui con voi. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo ancora, siamo veramente grati dalla vostra presenza sia sulle onde corte, nella frequenza o sulla frequenza 15.770 kHz, grazie a WRMI da Miami negli Stati Uniti di Nord America. Potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar o nelle app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodiffusione Argentina all'exterior. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice postale C1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, oggi piove, il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso una serie di allerte gialla e arancione per la città e l'area metropolitana qui a Buenos Aires di un fronte temporalesco di intensità variabile. Il bollettino ufficiale indica che le condizioni meteorologiche avverse si protrarranno fino a questa sera con precipitazioni abbondanti e raffiche di vento. Poiché l'allerta arancione resta in vigore in diverse zone dell'area metropolitana, le autorità raccomandano, come sempre, no, di prestare la massima attenzione negli spostamenti. E qui ci sono tantissimi palazzi a Buenos Aires, alti, quindi si chiede di evitare di lasciare oggetti non fissati sui balconi e terrazzi e di fare attenzione ai temporanei allagamenti delle strade. Per la giornata di domani, venerdì, è previsto un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno del sole, tuttavia, sarà accompagnato dall'arrivo di una massa d'aria fredda che provocherà un netto calo delle temperature minime in vista del fine settimana. Oggi la temperatura è partita da 9 gradi, arriverà fino a 15-16 massimo, ma domani, dopo la pioggia, con l'arrivo di massa d'aria fredda, le temperature caleranno significativamente, quindi agosto inoltrato, inverno inoltrato e così nell'emisfero sud. Bene, passiamo subito al capitolo musicale con la band argentina. Loro vengono dalla provincia di Mendoza, Los Enanitos Verdes con El Extraño de Pelo Largo.

0: vieja reina detrás del olvido. Quien hoy me ha perdido, quien dejó el corazón.
1: El tango con la tragedia, Enrique Campos, Encuentro. Prima era la band, come dicevamo, Enanitos Verde, con una vecchia canzone degli anni 70, nella sua loro versione dell'Extraño de Pelo Largo.

La casa editrice La Flor Azul ha inserito en el propio catálogo de agosto Tañi y Yaipó. Cuando si risveglia la foresta, dello scrittore originario della provincia del Chaco, Camilo Ballena. Si tratta di una raccolta poetica bilingue in wichí e spagnolo che ha ottenuto il premio di poesia indigena dell'Argentina e propone un percorso attraverso la cosmovisione di questo popolo originario, offrendo uno sguardo distante dalla tradizione occidentale. Fin dalle prime pagine, il libro propone un cambiamento di prospettiva sulla foresta del Chaco. Come posso raccontare la foresta a chi non la ha mai attraversata? Si chiede l'autore in lingua wichí, introducendo un'opera nella quale la natura cessa di essere un semplice scenario per diventare un'entità vivente dove ogni radice, albero e sentiero fa parte di una rete di legami spirituali e comunitari. Lontano da utilizzare la foresta come una metafora, Ballena la presenta come una presenza tutelare dell'esistenza umana. In questa concezione, parlare in la lingua wichí significa anche comprendere un diverso modo di rapportarsi al territorio, poiché molte parole legate ai cicli naturali, agli spiriti o alle emozioni possiedono significati più ampi rispetto al loro equivalente in spagnolo. L'opera è stata insignita del premio di poesia indigena dell'Argentina, organizzato da Diego Antico e Violeta Percia, con il sostegno della casa editrice La Flor Azul e di diverse istituzioni culturali e accademiche di Argentina e Canada impegnate nella promozione delle lingue e delle letterature indigene. La giuria, composta dalle poetesse Liliana Ancalao, Diana Bellesi e Yana Lucila Lema Ottavallo, ha sottolineato la rilevanza culturale della raccolta, il suo carattere bilingue e la profonda conoscenza del territorio trasmessa dall'autore attraverso la propria esperienza diretta. Ha inoltre apprezzato la struttura dell'opera, il ritmo, la sintesi poetica e la sua profondità spirituale e filosofica. Nato e cresciuto nella regione del Chaco, Camilo Ballena si è formato presso il Centro di Investigazione e Formazione per la Modalità Aborigen, dove ha approfondito gli studi sull'educazione interculturale bilingue. Nel 2012 ha fondato la casa editrice Wichí Lomet, dedicata alla diffusione della produzione letteraria, musicale e artistica del popolo wichí e allo sviluppo di materiali didattici in questa lingua. Oltre a essere scrittore, è anche musicista e cantautore e ha pubblicato 3 album. Musica con la band della provincia di Buenos Aires, Hurlingham, appunto il quartiere, Divididos, Dame un Limón.

0: Anima in pena, alma in pena, è un tango inciso da Carlos Gardel nel 1928 con accompagnamento delle chitarre di Guillermo Barbieri, José María Aguilar e José Ricardo. Il brano affronta il tema del dolore per un amore perduto e della profonda malinconia che lascia l'assenza della persona amata. L'interpretazione intensa di Gardel contribuì a renderlo uno dei tanghi più apprezzati del suo repertorio. Ancora oggi è considerato un esempio emblematico della capacità del cantante di unire emozione, eleganza e forza espressiva.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentinian in the West.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta Il movimento del nuovo canzoniere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al movimento del nuovo canzoniere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce. Il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
5: En invierno se iban a la puerta de los boliches que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò, senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere.
6: Quando erano niños,
0: facendo diversi mestieri, diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García. Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: Con le idee chiare su che tipo di poesia e di musica volevano e con un repertorio proprio, Armando Tejada Gómez e Oscar Matus iniziano a percorrere il nord del nostro paese. Nella provincia di Tucumán conoscono chi sarebbe stata la grande interprete delle loro composizioni, la cantante Mercedes Sosa, che oramai cantava professionalmente ed aveva inciso un disco, però ancora non era nota. Oscar Matus e Mercedes Sosa si sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone è un libro che si scrive nel vento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo Canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'hombre...
0: L'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale, il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: La proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo cancioniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il nostro paese e per altri paesi dell'America del Sud, a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista Cesare Sella, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
2: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. Cesare Sella e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentato Il Movimento del Nuovo Canzoniere. Speaker Chelo Ayala. Produzione Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione Esteban Villarroel. RAE.

La compagnia spagnola Ungaresa Teatre, tra i punti di riferimento del teatro contemporaneo iberico, sarà a Buenos Aires per festeggiare i suoi 30 anni di attività con una tournée che porterà in scena due delle sue produzioni più recenti e la prima mondiale di Coro, nuovo testo di Paco Sarzoso, codiretto con l'argentino Germán Rodríguez e interpretato da un cast locale. Ad agosto saranno presentati David, tragicommedia dai toni oscuri, scritta e diretta da Sarzoso, e Tejedoras de Abismos, monologo interpretato da Lola López su testi dello scrittore argentino Arnoldo Lieberman. A settembre debutterà invece Coro, creato appositamente per questa tournée. Fondata dai valenziani Lola López e Paco Sarzoso, insieme alla catalana Luisa Cunillier, Ungaresa Teatre ha realizzato 45 spettacoli in tre decenni. Il suo repertorio, composto in gran parte da testi dei fondatori, si distingue per il linguaggio poetico, lo sguardo critico sulla realtà e l'esplorazione di generi che spaziano dalla tragedia alla commedia, fino al teatro della memoria e al cabaret politico. David racconta l'incontro tra un giovane e un misterioso personaggio che cambia per sempre il rapporto tra un padre e suo figlio, affrontando temi come la violenza, l'abuso e la possibilità di spezzare il ciclo del dolore. Lo spettacolo è interpretato da Ángel Figols e Enrique Juezas. Tejedoras de Abismos conduce invece il pubblico negli universi poetici di Alejandra Pizarnik e Alma Mahler, esplorando desiderio, perdita e creazione artistica attraverso l'interpretazione di Lola López. La tournée si concluderà con Coro, ambientato in una modesta abitazione dove madre, figlia e nonna vivono una scena quotidiana osservate da un coro che scopre gradualmente di prendere parte a un rituale. In scena Santi Crisciuolo, Paola Iturizza e Caro Setton. Nel corso della sua carriera, Ungaresa Teatre ha calcato palcoscenici come il Centro Drammatico Nacional, il Teatro Lliure di Barcellona, il Teatro Español de Madrid e il Teatro San Martín di Buenos Aires, affermandosi come una delle compagnie di riferimento del teatro contemporaneo iberoamericano. Pioggia di giovedì, in attesa del bel tempo di venerdì, passiamo alla musica con questa reinterpretazione del talentoso Pedro Aznar con la canzone intitolata Como dos extraños.

0: Ecco, una canzone che ha fatto piangere tanti, tanti, tantissimi bambini e bambine negli anni 60 e 70, è il Corralero, una delle canzoni più celebri del folklore cileno, però che praticamente uno lo considera argentino, ma comunque ha un collegamento con lo speciale Rai che abbiamo appena ascoltato minuti fa del nuovo canzoniere, lì. Più o meno in quel periodo, questa canzone composta da Sergio Sauvalle nel 1963 racconta una storia intensa di lealtà e compassione. Il protagonista, quello che canta, si rifiuta di sacrificare il suo vecchio cavallo nonostante l'ordine del padrone. La canzone mette in risalto il profondo legame tra l'uomo e l'animale e anche in qualche maniera il lavoratore che nega, in qualche maniera rifiuta l'ordine del padrone, quindi una segnale dei tempi, un gesto di umanità. Il suo testo affronta temi universali come l'amore, la dignità, la fedeltà e con una melodia semplice e toccante ha conquistato il pubblico di tutta l'America Latina. In Cile è considerata un classico della musica popolare tradizionale. È stata interpretata da numerosi artisti, diventando parte del patrimonio musicale sudamericano. Il suo messaggio continua a emozionare generazioni, dico, di ascoltatori, e il Corralero, interpretata, l'abbiamo sentita, dal Chango Nieto, è un esempio di come la musica folclorica possa raccontare storie profondamente umane e indicare che si può dire di no senza spartire una relazione. Interessantissimo testo, il Corralero, grandissima canzone del folklore latinoamericano, parte dal Cile, ma ormai è latinoamericana.
1: Tango Argentino, la trasmissione che, come lo dice il nome, parla di noi altri.

0: saber si yo tan
1: ultimo brano musicale con questo tango intitolato Ciorra di Discepolo, interpretato da Alfredo De Angelis in lunfardo, questo linguaggio argentino. Ciorra significa ladra, ciorro significa ladro, è una parola tipica del Rio della Plata, il suo uso è molto comune nel linguaggio colloquiale, dicevamo lunfardo. La sua origine non è chiara, anche se molti studiosi del lunfardo la collegano al calò, la lingua tradizionale dei zingari, dei gitani di Spagna. Da ciorro derivano anche altri termini come chorear, cioè rubare, e choreo, il furto, sempre parlando in lunfardo, non è spagnolo, è lo slang che si utilizza qui a Buenos Aires, praticamente anche in tutta l'Argentina, in Uruguay e un po' in Cile. Molto bene, ora con questa lezione di lunfardo mi sono permesso di mettermi un po' nel terreno di Cioccolate, che fa la sua produzione qui nella nostra programmazione sul lunfardo argentino. Vi salutiamo, vi ringraziamo insieme a Giuliana Spatafora, che vi parla Marcelo Ayala, ringraziandovi certamente dell'ascolto della nostra produzione. Certamente pure vi rincontriamo domani con un altro programma di RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo. Buon proseguimento, ciao!